0: verde giardino, mille cose ogni dici d'orveggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non sino a mio cito giù,
1: dal balcone,
0: vedete i garrofani
1: in giardino,
0: sì,
2: viva l'erba!

0: la credo non posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: La credo non posso, non posso.
1: Poi il salto non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Chi il direbbe?

0: silenzio, silenzio. Io so qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: matrimonio del promesso matrimonio con costanza di Dalla.
1: Sono tremati, sono tremati, sono tremati, sono tremati.
2: Ah, silenzio, no.

0: ripeto fuori un bombazzone, lo farà di quanto già.
1: Dunque lei, lei vuol battaglia? Venga, battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia, ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico voi sarete, attenzione, e gli amici, giù il fazzoletto.

0: cosa accadde. Signori miei, e che se questo e terminei già sulla strada a questo strepito s'era radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito s'era radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: mi fermi il fronte, questo è un riccone,
2: ah, disgraziato,
1: ah, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo ora creanza l'insegnerà.
3: Signor giudizio, per carità,
1: rette scimmiotto,
2: il bambeldato,
4: zitto dottore, voglio gridare,
5: fermo signore.

Sì, signor, non mi fai le cacciatore. Sì, signor, non mi fai le cacciatore.

Questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho

Questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello,

ficava lì sulla canaletta, mai tornando in scaletta. Mi mancava con il tempo, ma ricetta era questa libertà del mondo intero, pace con il giardino, pace con il mondo. E già conosci che vivi in secondo.